0: morte peccatori. Io sono il padre Giuseppe Caravani e che se la passa sempre luchando contro il peccato. Oggi si commemora il dia di San Grion Dulzaso, San Grion Dulzaso, patrono delle scontate con amico che poi sale a echare moco. Vecina, offerto una nonna in la capiccia del padre Caravani. Venga a confessarsi, traiga algo dulce e le regalo una bottiglietta di acqua bendita. Offerta valida solo per signore che confiesa in peccato comune, la vieja muy pecadora o che trae un champancito o lo perdone il padre Magoya. E per terminare, quiero contare lo che passò con una monja, una hermana. La hermana había encontrado a un signore che stava scaviando in un ristorante. Il tipo stava sentato nella vereda tomando una bevita alcolica e passa la monjita e le dice: come può essere che stai tomando questa bevita diabolica? E se la bevita del demonio. E l'uomo le dice: ma hermana, come sabe usted che questa bevita è del demonio? Si non l'ha provato nunca. E la monja le dice: io non l'ho provato nunca, però sé che questa bevida è peccato, che questo non agrada al Signore, è bevida del demonio. Ma usted non può opinare se non la provò nunca. Io sì puedo opinare, dice la monjita. E l'uomo le dice: no, non puoi opinare se non l'ha provato, pruébela e después dígame. Bueno, dice la monjita, io voy a probar lo que está tomando, ma le voy a pedir que no me lo traiga en un vaso, sino en un pocillito que parezca que estoy tomando un cafecito. Y si puede ser, me trae un sorbete para que nadie, si pasa alguno de los fieles, vea que yo estoy tomando alcohol, la bebida demoníaca. Ahí vengo, hermana. Se levanta el hombre y va para la barra y le dice al dueño del bar: prepáreme un whisky para mí y prepare otro whisky dentro de un pocillo de café con un pequeño sorbetito. El dueño del bar lo mira y le dice: otra vez vino esta monja borracha de porquería.
1: Será otro día, pero todavía nos queda mucho por reír. La noche más pulenta. La radio que no...